la da do. Skidoo dicky bip di bop bop bop di di di di di bip do di di la di do. Give me love to do the money,